si sale, lei convince. Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se muoveri pazzi burkama, tappetti parmesano. Pietchio veracru, lei va girsi, Calvin Klein. Tak, poznáš, že to není štěstí, ale